0: 快撤！别让他们跑了！
1: 快，赶紧吧！快点！
2: 围起来！
3: 围起来！
2: 快！
4: 大胆贼寇，看你们哪里跑！给我拿下！
5: 是！
6: 是！
7: 是！
8: 切记不能杀人！
9: 围起来！
10: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！